che Ramon li dampi negri die più ferroce battaglia. Quanto vunui i giuanuti a cascasso tra i mitraglie,

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti a

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

I muraci di ogni stanza hanno smarrito e un solo ardente macido. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento di l'alte cime entra nel mio petto e mi porta lontano.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un menebosso scordato

ma la vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

contro la barbarie e a scimisi e i lumi. In quel mese di maggio di 43, dove erano di Adoida, hai battuto il sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

Sono nato per i luoghi, appesi alle montagne, dove c'è tante case che si ne stanno orfagne, che erano dure lui.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa me nasci un bell'amore.

0: Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.
1: Quante volte j'ai parso d'ave compiu d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sua cultura mora senza un zito. Quanto volti appena ammonto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fendo d'ogni brama un'intima chimera.

è una lingua bella, chi la face fiorisce. Offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

chiari luna, a pace la sua storia. I vicini segreti, quelli portano ancora.

0: si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillenni, Silvanne e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo, e uno stu garnuare, ti bici porta!
1: E

0: Mă ascolti tu una ult.
1: Filastro che bule, un dice che que, un dice che que.
0: Si di tutti i miei sogni.
1: Un dice che que.
0: Un mio castigo.

0: me adorò di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette e cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica, giurerei.

Curziger Radio, a Radio Musica di Corza. Curziger Radio in Corti 102.5.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene, non parla mica bene.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannare.

0: Classica Radio, première radio musicale corse.
1: All'altro mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

se la cineva tu mone, che feraggio di la mia vita, le braccia di un altro.

0: forza che non s'apre un nostro cuore un si giovino e volte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vivo metteremo, un grande tra l'altro, ma solo bel in guerra.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.